0: Lua ono I va olua tasi.
1: Ashek Homes Limited. Wale taimi mua mwale nei o mafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani nai e tala. E mafai ona maatou fisoswani. O le finance e mafai ona amata mai I le 5% le deposit. Fa atau sao mai I latou e fausia fale. Faingo fie mavale. Ashek Homes Limited. Fa fiso tae mai loa shemaima I le olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashek Homes Limited. Amata ili aso, mose tae ao manuia.
2: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta ivayaso, lua vayaso, pe ta imasina, ole sleek cars, ole a maua ai lef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oi malo a inga. Au ai te pupole isi mea I tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae ao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau.

0: Aukilani wa esauni. Afir my loy le Harrison's NZ I o tahohu le fale ofu polenisia pito isili on atele ai la e moali tamaita e mafanao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e mawa o ma ile no fuangai tasi. Afir mai mafa ilo mai le Harrison's 20 e to asia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, ma sefe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, o Tahoe, e te le fiamasia.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.

0: Radio Samoa. Vive la a.
1: Sunga o fenga fa ka o elo ka vale fo maunga Max Ila.
2: Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o Tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ima o aiso skoe ngā mag ma pa ukawar. A ole me piko sidi. E ngā le lua li maka ala alwa ya so le kokongi.
3: Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pa utau ngō fie ya New Zealand antoa. Mo fo I seti mag wheels mo so se itu ainga ta avale ma le telu isi au unanga. Warren of Fitness ila na ole se fulu ta la pia I fa ilo yeina e fa afofonga le Radio Samoa I nei fa abitua. Talia wins quotes, cue cards, Macy. Valang Lola Tire World and Auto Limited, Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo Pauta Avale, Ole Luffy to Fa, Tolu Lulu O, Molifali in Sinia.
4: Se tala fia fia nei Samoa, we nei se tautua ma se aunanga family lonto mai le Kampodia le City Calf wa tusi tasi dua lua Lincoln Road Intercent. Te maua iai le tele o tava la poa band e ho foi tatu tava le laiti. Te dia foi la tofa le tonu tongi e talafu mol tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga I atu le lima afe tala. Te sota I mai unumia pita perenanto le numera all wa tasi o wale walu fitu lua lua fitu lua. Pe a manaumia se tava le fau molo ainga I le tau malulu. City Calf Blood and Said.
5: It's tu wa e lana fa nau, ma lato ta ua oia o le manuia, e vi ia foioia e lana tani. Lo utina.

Ia. Wala tamaile asa fa pitoa atina. Olo wavanolene ete a walofai ya mama. Ise tusi. Ole tauanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e maila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila o video. Ao e fai tauina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata punia le tauvanga i le asofito me i le sefunu o li tae au. Ona fatino lea o le sei i le afo le sefulu lua i le asofito u lava o me. Moni si fam talanga, rili mai i le tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga mai le messenger a le Radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina. Mai le pulenga, ma le aufenga duenga a le Radio Samoa.

and we are. Wala tamaile aso fa pito atina. Olo wavanolene etia walo fa ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila video ilunga ole TikTok. Ole page ala radio Samoa wa mai atapi na ile pese faunga. Po emaila video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tai au. Ona fatino leo le sei ile afo li se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa, lua ono lua, tasi lima i vatolu, lua ono lua, tasi lima i vatolu, pe faonga mai le messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, at the Radio Samoa.

Leo tula male tatu temile wanti sifulu minuto na taa leo le itula valu ya o tatu fasil silanga umana leo tenu mayetea ule nefu vangala fianfi. Male tutual radio samos fulima iva tolu amo.

0: Olo wa vanole ni e te awa lofa ya mama. Ise tusi. O le tau wanga ala rei ir sa amua mo le Mother's Day o le neitau sanga. O le dia mama. Paisa tusi ya mama. Po e mai lau video I lunga o le TikTok. O le page ala radio sa amua ua mai a tap in a ili pese faunga. Po e mai lau video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mama I lau background. Ole ata punia le tau vanga I le asofito me, I le sefunu li tae au. Ona fatino leo le sei I le afo li sefulu lua, I le asofito lava o me. Moni si fam talanga, rili mai I le tatau ofisa, lua ono lua, tasi lima I vatolu, lua ono lua, tasi lima I vatolu, pe faonga mai le messenger, ale radio Samoa. Ie manuia tele le asotau tina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale radio Samoa.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong I ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I maasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta apena le au whainganuenga a le sleek cars, mo oe malo ainga. Au ai te pupole I se mea I tasi, te tala fitu aso, mai le sfulu I le tae au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, mili mai loa, I le o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: Ia. Wala tamaile aso fa pitoa atina. Olo wava nolene ete a walo fai ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa amua mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po e maila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa amua ua mai atape na ele pese faunga. Po e maila o video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afo ali se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tatau ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Ta lofa lava, ole si ufofonga le neyo Samoa, le Radio Samoa.

tau sa ili se sa molo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie atua toa. Ta lia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atua lo fa atua tuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Aukelani, wa esa auni. A fio mai loe le Harrison's NZ I o Tahohu, le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii, tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o mai ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa I loa mai le Harrison's 20 e toa esia ai le lua se purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te lea fia masia.

Aukilani wa esauni. Afir my loy le Harrison's MZ I o tahohu. Le fale ofu polenisia pito isili on a tele la e moali tamaita e mafanao. Mai ia e su iai la e o oi mea lofa ma Sylvania e mawa o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai ma fa ilo mai le Harrison's 20 e to e si ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe ta umai le Harrison's 20 ma surfe ai le luase purpasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe e te le fiamasia.

Pafiroa il tatu e tinuu, ma il tatu pol kalame, ole areto leola, ma lor soi fu manuia. Ole fatoto e tors furtasi, ole fai upe se fulu e fapea, ole ava miole lei, o ai esse uana maua, e sili sili lo natau ipe nina. Ole upo le nei aso e fatitau I le aso tinaua lata lata mai le na aso sa o anga I mai. E fa upuina fa pea o le tau o le ava a mio le lei. Fa I mai tala tuspa ia o le ava a mio le lei e sili lo na tau penina. Mai e sili lo na tau I penina. O penina o maa taua ia e sa ilinga ta ia vai tau. Ele ngat

0: sina. Olo wavanolini etia walofai ya mama. Ise tusi. Ole ta wanga ala radio sa moa mole Mother's Day ole native sanga. Ole dear mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio sa moa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai ta wina lau tusi. Tu uai maniata o mama i lau background. Ole ata puniele tau vanga ile aso fito me, ile se funu ili tae au. Ona fatino lea ole sei ile afol se fulu lua, ile aso fito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Lua ono lua, tasi lima i vatolu. Pe faonga ama ile messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le aso tau tina. Ma ile pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.
1: Aukilani Saute, Osa Ilise Samo Oemalo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Falita Vale Famo Moin, the Telita Vale Matango Fee Filfil Mayai, Telelif Soswani Lau Fanga Luenga Mooi, Mosita Vale Talafiangai, Sumai Ile Limono Fitu, Cray South Road, in name Manukau. Assess for Ilupena Tafailangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa'ili, Filifili, Ma'aveloa Lautawan.
2: Ashik Homes Limited. Wale taimi mua mwana nei umafai ai ona rent to buy. E yeisau kiwi seiva mani na etala. E mafai ona mato fisoswani. Ole finance e mafai ona amata mai ile lima pasene le deposit. Fa atau sao mai ilato e fausia fali. Faingu fie mavavi. Ashik Homes Limited. Fafso tae mai loa shemaima ile olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Olua tasi lua fitu fitu o valuli maiva. Ashik Homes Limited. Amata ili aso, mose tae au manuia.
3: Papa Toeto, dental smile everyday.
4: O te inganga unifo. Fawape nei loi le Papa Toeto e dental. Ma fao ngalau community services card. E se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala. E faya foi unifo aroi fa ai ila ai lau smile. Susu mai, pewa la au mai ile Papa.

vaile ta tu ta bangale na ba tu nei le fasi te silangale a or se fulu nei le tai ala no bangale to e fia to e fasi fulu minute e ona mai ale or taimi a fasi fulu lua laule i ungo al fam si nonga oio le ta tu ta banga fai lese tu si mo mama dia mama nei matua oma tupenei na whanau le tai au relax ma enjoy your coco samoa pesele moa.

Ia. Wala tamaile asa fa pitoa atina. Olo wavanolene etia walo fai ya mama. Ise tusi. Ole tau wanga ala radio Samoa mole Mother's Day ole native sang. Ole dia mama. Paisa tusi ya mama. Po emaila o video ilunga ole TikTok. Ole page ole radio Samoa ua mai atape na ele pese faunga. Po emaila o video. Ao e fai tau wina lau tusi. Tu uai maniata o mamai lau background. Ole ata punia le tau wanga ile asofito me, ile se funu ole tai au. Ona fatino leo le sei ile afo le se fulu lua, ile asofito ula vau me. Moni si fam talanga, rili mai ile tata o ofisa, lua ono lua, tasi lima i vatolu, lua ono lua, tasi lima i vatolu, pe faonga mai le messenger, ale Radio Samoa. Ie manuia tele le asu tautina, mai le pulenga, ma le aufenga duenga, ale Radio Samoa.